0: Che in questo momento è riunita a Lugano, proclamerà questa sera per la prima volta negli annali della radiotelevisione il Gran Premio Eurovisione 1956 della canzone europea.
1: De internationale Jury triepte sich dünn abend in Lugano um den eisen härten Preis von der Eurovision 1956 zu wählen. Dat eiste Leut kümmet ut Nederland.
0: La rassegna ha inizio, come abbiamo detto, con l'Olanda, la quale presenta The Vogels van Holland, parole di Annie Schmidt, musica di Cor Le Men, interprete Jetty Perl.